sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Amoravo, e ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hier ist die Antenne.
2: Die Antenne!
1: Südtirols Musiksender.
0: Oh!